0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Éxito tras éxito.
2: Globo.
1: Globo 99.3.
2: Éxitos todo el día.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En Encinitas
2: compartimos canciones, sentimientos y emociones.
1: Globo 99.3.